Brandon, il capitano di The Rob Dancanelli, vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconesi con Radio Studio X, benvenuti. Apriamo questa puntata di Juice con Bonnie Tyler.

Era Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, 1983, mentre nel 1984 usciva Holding Out of the Hero, sempre di Bonnie Tyler, che salutiamo e ringraziamo per la sua musica.

allora lo senti questo flautino? E sulle note di questo flautino misceliamo. In arrivo Night Fever, omonima colonna sonora del film, esattamente dal 1978. La febbre del sabato sera, qui in Juice, su Radio Studio X.

gli amici che ci scrivono dalle spiagge, esattamente da Marciana Marina, Isola d'Elba. Ciao ragazzi, salutiamo tutte le spiagge che cantano e ballano con Juice qui su Radio Studio X con Rob Zancanelli. E allora ci siete? Questi sono i Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990.

sentire che la canzone che entra, la domanda del Cruciverba, è una località estiva dove si balla dalla sera alla mattina. E allora senti Marton, From Ibiza, la canzone è People From Ibiza, l'anno 1999.

Madonna dell'anno 1985. Misceliamo Rhythm of the Night, The Barge, sempre dell'anno 1985. Stai ascoltando Juice, il programma ricco di vitamine musicali, quello che ti fa ballare e ti fa cantare su Radio Studio X.

Ed in arrivo il DJ Stefano Secchi al tempo di Rete 105 Network. La canzone con cui ha fatto un grandissimo successo si chiama I Say Yeah, featuring Orlando Johnson, anno 1990.

www.radiostudioX e da lì scarichi anche l'app per dispositivi Android. La scarichi, installi, dai permessi per far muovere le lancette a tempo di musica e ci ascolti ovunque.

ascoltando Juice su Radio Studio X 99.2 FM, 1188 kHz in AM stereo, oppure in app dal sito www.radiostudiox.it. E questa è More and More, Capitan Hollywood Project 1992.

sulla mail juice.djrob@gmail.com. Ma vi ricordo anche che lo potete fare dalla sezione dedicata dell'app, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Ed intanto, come seconda traccia richiesta da Michela, Ivana Spagna, la canzone Easy Lady, anno 1986. E allora canta e balla con Radio Studio X, il programma che stai ascoltando è Juice.

invece ci ha inviato Michela da Valvano, provincia di Lucca. Eh sì, questa è la sua playlist. Ed in arrivo dal 1983, esattamente il successo dell'estate 1983, la canzone si chiama I Like Chopin, come puoi sentire da queste note, lui è Gazebo, qui su Radio Studio X.

E mentre mi stavo gustando il video di Hathaway, What is Love, in arrivo Free degli Ultronate dell'anno 1997. Senti un po' che sound che suoniamo quest'oggi della playlist di Michela.

Anna 2012. Questo è l'ultimo disco della parte dedicata alla tua playlist, la playlist di Michela Di Balbano Lucca, che ringraziamo per averci scritto. Intanto ci godiamo questa Outside World.

dedicata nell'app per mandare la vostra playlist di 10 canzoni dance. Così potrai essere protagonista della seconda parte di Juice. Ed allora ringrazio tutti i colleghi della radio, i sintoconnessi, i radioamatori e tutti quelli che ci vogliono bene. Continuate con Radio Studio X. Noi ci risentiamo sabato alle 14.30, in replica alle 3 e il martedì alle ore 18.

0: Ehi Marti, santo Giove, sento connettiti!
1: A Radio Studio X sono le ore 3 e 57 minuti.
2: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Ladies and gentlemen.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
5: Dance Rotation con
6: DJ Clever.
7: Il più bel DJ del mondo.
8: Simply Clever.
5: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, eh?
1: Dance Rotation.
2: Con
3: DJ Clever,
4: il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
6: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. Beh.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi, leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo, di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
8: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Funky, you're a funky DJ.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
3: B&O DJ Studio.
4: Dynamite.
2: 60 minuti di funky su Radio Studio X.

ci terrei a far notare ancora una volta come i pezzi italiani dell'epoca reggessero benissimo il confronto con gli altri. Barrabas on the road again.

Change, un trio femminile che nel 79 esce con un proprio album diretto e prodotto da Tom Moulton, mentre nei primi anni 80 diverranno le coriste di Tyrone Davis. Questa è la loro Straight from the Heart.

Miss LaSalle, dopo la morte di Coco Taylor, è stata riconosciuta come la regina del blues ed infatti ormai fa parte della Rhythm and Blues Hall of Fame. Suo marito è il rapper Super Wolf, che come sappiamo fa una versione rap di un suo brano. Ecco invece Try My Love.

salutiamo la SOS Band. Finiscono sotto contratto con la Taboo Records e sarà uno dei produttori a determinare il nome del gruppo. SOS, ovvero Sound of Success. Mantenendo in sottofondo Grace Jones, grazie al DJ cominciamo con il 1000.

Siamo DJ e Fonico in azione. Vi annuncio che per i prossimi 4-5 brani ci metteranno del loro nelle fasi di missaggio che consegnano a me la musica da commentare. Si comincia con gli Houdini, che si formarono nell'82 nella fertilissima Brooklyn e che avranno ben

che presero anche il nome di Urban. Inoltre, questo è stato il primo pezzo hip hop della storia per cui fu prodotto anche un video. Si comincia!

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
6: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria, segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. Sulla A11 in direzione Pisa rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est. Sulla Fipilì code tra Livorno Porto e l'allacciamento Livorno-Fipilì in direzione Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
10: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
11: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code a tratti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. Sulla A15 per lavori 1 chilometro di coda in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Code a tratti per traffico intenso tra Berceto e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sulla Fipilì code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione Pisa-Livorno in direzione Mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti. Estate! Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 in direzione La Spezia per un incidente, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla. Per traffico intenso, code a tratti tra Aulla e il nodo per la A12. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Melody is the right thing.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico

0: il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 per lavori, code tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, code a tratti tra Ulla e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside. This feeling you can't hide. It's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande. Ciao, ciao.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Tappe per tire giù, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Inizia così questa puntata di Juice.

E questa era una produzione del 1978 dei fratelli La Bionda, One for You, One for Me. E allora amici sintoconnessi, sia in FM 99.2 che con l'app, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure cliccando in Ascolta la Radio dal sito, ci ascolti in tutto il mondo. E adesso ci ascolti.

Questa l'hai riconosciuta? The Police, Every Break You Take, 1983. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in onde medie in tutta Europa e salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano da

Ed allora per tutti gli amici sintoconnessi con Radio Studio X, stai ascoltando Juice e lo puoi sentire in FM, in onde medie, in streaming dall'app scaricabile dal sito oppure dal sito in ascolta la radio. Premi play e ci ascolti in tutto il mondo. Intanto questi, l'avrai sicuramente riconosciuti, sono gli Europe. Il titolo? The Final Countdown. Ah, volevi sapere l'anno? Ma il 1986.

pubblicità o per avere DJ e tutto lo staff di Radio Studio X nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo o qualsiasi cosa da festeggiare, infoline al 338-777-8060. E intanto lasciamo gli Europe e voliamo nel 2022, dove troviamo Lizzo.

Lo senti? Ma adesso in arrivo una canzone che butta giù tutto, quindi alza il volume. Si tratta di Ugel, Email Angel e Ultra Nate. Moving to the sun, ovvero muoviti verso il sole. Attenzione però, con questo caldo. 2026! E qui le spiagge, le piscine, basta.

Misceliamo. In ingresso miscelato troviamo Mr. Saxo Beats. Lei è Alessandra Stan. Produzione del 2011. Sei sintoconnesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice con DJ Rob Zancanelli. Ed allora sei pronto? Alza il volume,

playlist Queen Juice. Questa è la volta della playlist di Roberto di Livorno, che la dedica a Federica per i suoi 50 anni. Buon compleanno, Federica! E intanto, Michael Jackson, Billie Jean, 1983.

ed in Juice avviene proprio di tutto. Misceliamo, misceliamo, erano gli ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, 1979. Ma andiamo nel futuro, ovvero nel 1998, dove troviamo DJ Dado con Gimme Love. Da Gimme Gimme Gimme a Gimme Love è un attimo, eh. Ed allora rimani sinto connesso con Radio Studio X. Ascolti Juice in FM 99.2 oppure gli 87.3 o in onde medie 1188, 1485 e 1584. Oppure sull'app, scaricami dal sito www.radiostudiox.it o se no sempre dal sito premi, ascolta la radio.

a ballare e cantare, sei nel posto giusto. Sei su Radio Studio X nel programma Juice. Questa è Ecuador di Sash e l'anno di produzione era proprio il 1997. Escúchame!

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Atlantis.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, code a tratti per traffico verso sud tra via 1 Variante e Badia, possibili disagi più a sud per incidente che coinvolge un mezzo pesante tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. È regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario, informiamo che dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà nuovamente sospesa per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Saranno replicati i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
6: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 un full immersion nella sua musica.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.
1: Radio Studio X e TV Studio presentano La Direttina, programma ideato e mixato da Pierino V. Buon ascolto.

0: Inizia la direttina di oggi insieme a questa Irene Cara.
1: Oh yeah,
0: Flashdance. Cominciamo con i saluti. David Mazzini.

0: Tanti auguri a Graziano Spagnoli. Ciao Graziano.
1: Non ho ancora fatto gli auguri tramite Facebook perché non ho ancora avuto il tempo, ma
0: te li faccio già in diretta ora. A Graziano Spagnoli tanti auguri. E salutiamo il Giorgino.

Sì, David. Vediamo sabato prossimo. La terrazza Mascagni, 25 luglio. La festa delle discoteche livornesi, quelle che hanno fatto la storia. E per l'Atleti c'è il sottoscritto Pierino V. Vi saluto anch'io, anche perché non sono qua.

2026, a una settimana dalla Terrazza Mascagni, le onde sonore, le discoteche livornesi, c'è Pierino V.

0: Jackson 5. E questa è Can You Feel It?
1: Oh yeah! Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Hey, hey. E allora un saluto ancora a Marco Semboli. Non so se hai ascoltato il messaggio che ti ho mandato via WhatsApp. È andata così, eh? Bisognerebbe risentirla questa signorina.

ricordo che siamo in diretta su Radio Studio X, il 99.2 della FM italiana. Ma per ascoltarci, se non prendete bene il segnale radio, potete scaricarvi l'applicazione da www.radiostudiox.it.

mi ricordo ancora 25 luglio 2026, Terrazza Mascagni, Livorno. Insieme a Radio Studio X c'è Pierino B per la celebrazione delle discoteche che hanno fatto la storia qui a Livorno e provincia. Mi ricordo ancora che il 28 invece, 28 luglio, sarò presente sul palco Disco Storia della Notte Bianca dei DJ a Santa Maria Monte, Pisa. L'orario sarà alle 19.30, alle 19.30, alle 20.30 c'è Pierino V alla console.

E allora un saluto alla Giada Spagnoli che dedica tutta la televisione di stasera, ovvero la direttina di stasera a Graziano. Saluta da Giada, Emiliano e Alessandro. Ciao Giada. Cristalli scintillanti sulla pelle che colora. Un saluto allo Steven.

0: Sono Raffinetta e questa è la direttina di Pierino B. Tutti i sabati la direttina con Pierino B è la segretaria per eccellenza e nella selezione.
1: Saluta Riccardo Arrietino.

0: Allora 25 luglio Terrazza Mascagni, 28 luglio Santa Maria Monte, la notte bianca dei DJ, 1 d'agosto Bacchus, Mortellini, Pisa, 14 agosto Le Pizzorne, Lucca. Tutto questo insieme a Radio Studio X 99.2 della FM Italiana. Ci siamo! Ciao, ciao! Buonasera a lei, Andrea Senatore.
1: Buonasera.

saluto la Donna Crea, ovvero la segretaria, che in questo momento è a Colle Salvetti. C'è un bel mercato. Magari dopo la direttina potete farci un salto, chi è della zona.

In diretta su Radio Studio X stasera. Le frequenze sono 99.2 della FM italiana. Mi trovate anche in AM. Quelle le frequenze non me le ricordo, quindi le dovete cercare su www.radiostudiox.it, dove potete scaricare la app.

E io lo so che poi mi guarda in differita o mi ascolta in differita. Lo saluto già da ora. Andy Clever, Andrea Giannoni e la Saretta. Ciao belle gioie! Un saluto a Luca Itteb e alla Patti.

0: 102 FM Radio Studio X, la direttina alle 18.50 del sabato.
1: Sì,
0: ovviamente sabato prossimo no, ci sarà domenica, anche perché sabato prossimo siamo alla Terrazza Mascagni.
1: Sì, ci sono.

0: Radio Studio X. Pierino V presenta la direttina in live in diretta su Facebook e Instagram. L'eccellenza è nella selezione. Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino V.
1: Si chiama Whitney Houston e questa è la direttiva del 18 luglio. C'è Pierino B e vi ricordo il 25, ovvero sabato prossimo, alla terrazza Mascagni, la serata delle discoteche che hanno fatto la

io ho già detto del 28. E mi ricordo anche il primo d'agosto al Pazzus Mortellini, Pisa. 14 d'agosto invece il festeggiamento del Ferragosto alle Pizzorne, Lucca. E tutto questo insieme a Radio Studio X.

È la direttiva di oggi, 18 luglio 2026. Pierino B, la segretaria è affaccendata in altre faccende, è fuori da qui, ma io sono sempre

0: Gloria Gaynor per finire in bellezza questa direttina di oggi, la direttina di Pierino V il sabato, come sempre tutti i sabati,
1: Salve, sono Arfinesta e questa è la direttina di Pierino V, tutti i sabati, la direttina con Pierino V è la segretaria.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X sono le ore 20:02.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Due minuti.
2: Estate!
3: Un libro.
4: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X sono le ore 23:59.
1: Progressiva su Radio Studio X.
2: Es el sonido progresivo.